0: suave, rico, suave, rico, suave, rico, suave, rico, suave, rico, suave.
1: 4:33.